0: demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo.
1: All day, all night, and weekends too.
2: The all new Jams 95.7.